0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti

0: un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Sentirsi a casa.
0: Radio Valbelluna.

0: con te. Radio Valbelluna.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
1: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
2: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
0: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
4: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
3: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
4: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
5: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
4: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
6: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, a cura del Bocciodromo di Agordo. 3 giorni nelle magiche atmosfere celtiche. Esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.
7: Pronti per il nuovo anno scolastico?
8: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
7: Ma anche per l'ufficio.
8: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
7: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
8: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
7: Si ricomincia!
9: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
8: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
9: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
8: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
9: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
10: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
9: Scopri di più su reprointerios.it.
11: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD. A Conegliano.
12: A noi piace mantenere le promesse.
13: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
12: Goppion Caffè. Bevilo buono.
14: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
15: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
16: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invict e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
17: Domenica 6 settembre aperto.
18: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
19: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
18: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
20: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
21: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
22: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
23: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli €399,90. Ci trovi a Sedico presso Centro Commerciale Canguro.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
2: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
1: Cooperativa agricola Volpago. A Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
2: Info su coopvolpago.it e sui social.
3: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
4: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
5: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
4: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
6: Pronti per il nuovo anno scolastico?
7: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
6: Ma anche per l'ufficio.
7: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
6: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
7: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
6: Si ricomincia!
8: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
9: Corri da Ingrosso Tarantola, ci sono gli sconti del 50% sui

0: nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak e sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno. Domenica 6 settembre aperto.
1: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
2: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
5: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
4: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
7: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
9: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
10: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
11: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
10: Scopri di più su reprointerios.it.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
13: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
14: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
15: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
16: Radio Valbelluna, ogni giorno con te. Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
2: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti e guagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
4: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
3: Scopri di più su reprointerios.it.
5: Pronti per il nuovo anno scolastico?
6: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
5: Ma anche per l'ufficio.
6: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
5: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
6: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
5: Si ricomincia!
7: Pronti per le grigliate di fine agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale dai nostri allevamenti a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale, oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, per la vostra grigliata perfetta. Azienda Cadonà, a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
8: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
9: Attivati ora, corri da Tempi Moderni e cambi operatore. Risparmi fino al 30%. Con Team Privilege Smartphone su operatori selezionati ai 4,99 euro al mese con minuti illimitati, 200 giga e 200 sms. E con soli 3 euro in più al mese puoi avere un Samsung Galaxy A17. Tempi Moderni, anche smartphone rigenerati. A Selico, centro commerciale Canguro.
10: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
11: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
10: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
10: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
12: Dottor Trator, concessionario unico delle rivoluzionarie macchine agricole da giardinaggio a batteria Ego. Ora in promo, raddoppia la carica. Decespugliatore ST 1435 cm di taglio a soli 429 euro. In più, in omaggio, il doppio kit batteria. Dottor Trator a John di Limana e su dottortrator.it.
13: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
14: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
15: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
16: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
17: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
18: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
17: Info su suzuki.it.
19: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
20: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
21: Radio Valbelluna, il tuo rifugio estivo.
0: conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

musica, le notizie, le curiosità. Su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it.

0: con le emozioni. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano. Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Seidico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
2: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
1: Il camion scarrabile è il futuro.
2: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Pronti per il nuovo anno scolastico?
4: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
3: Ma anche per l'ufficio.
4: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
3: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
4: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
3: Si ricomincia!
5: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
5: Scopri di più su reprointerios.it.
7: Pronti per le grigliate di fine agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale, dai nostri allevamenti, a soli 5,90 € al chilo. Sì, solo 5,90 € al chilo per tutta la carne di maiale. Oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, per la vostra grigliata perfetta. Azienda Cadonà, a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
8: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

0: Massime così come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno. Domenica 6 settembre aperto.
3: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Ogni stagione ha una storia, ogni luogo un'emozione. Il Veneto è dove la natura stupisce, l'arte ispira e ogni esperienza diventa un ricordo. Non smettere di esplorare. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
5: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
6: Torno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
8: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD. A Conegliano.
3: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Non capita mai, ma quando succede?
2: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
3: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
4: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
5: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
6: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
5: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
6: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
7: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
8: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci. Senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
7: Cooperativa Agricola Volpago. A Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
10: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
11: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
12: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
13: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
12: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
14: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto. Accurati il Bocciodromo di Agordo. 3 giorni nelle magiche atmosfere celtiche. Esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.
15: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
16: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
15: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
16: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
17: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero. Forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

0: Birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Attivati ora, corri da Tempi Moderni e cambi operatore, risparmi fino al 30%. Con Team Privilege Smartphone su operatori selezionati ai 4,99 euro al mese con minuti illimitati, 200 giga e 200 sms. E con soli 3 euro in più al mese puoi avere un Samsung Galaxy A17. Tempi Moderni, anche smartphone rigenerati. A Selico, centro commerciale Canguro.
5: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
6: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
7: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
8: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
7: Scopri di più su reprointerios.it.
9: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD. A Conegliano.
10: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: ritmo d'estate.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

0: la notte muoviti muoviti muoviti muoviti muoviti.
1: Sono le 23 e un minuto. Radio Valbelluna, semplicemente estate. Stare con te.

0: riapriamo con più emozioni che mai.
1: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
1: Scopri di più su reprointerios.it.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.

sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.